Senegal di ko jale ko ci wer di ko jale yi bu lay te kay ministre d'information bu Senegal di ko jale ma di cham ana ministre d'information.

ku muy bañala ti daan ci Côte d'Ivoire erway di nu ko fajal ci Dakaru Dial Diop ul watim tane ati di bay fa di jey fa ati Diop jor jup ñene ñay brum Fatima wali daan ñay maritu sukayna la ñu dippe maritu papa saw ma bi yobbu ya musuko ceway ci bare ya musuko kero ko fet ci fay nu ngay njoy amadu ana sen yeb joy ru fatim pende ati bay fadigi fatim job jor jub ngene njay.